0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale.

0: speciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina, allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco, dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota alla Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco, dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine Ucraine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport, seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano, strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli e in finale stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura: due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di immigranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge: è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge: potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio: buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto è di quattro marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto al largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a Chi, che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sul fronte economico e sociale. Poi la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento, dopo aver percorso un tratto di strada avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli Europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo. Bene anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis, che conquista il terzo posto nei 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti, oltre 1.570 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy.

0: Russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania. In provincia di Benevento, un 17 un egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina. Allo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota alla Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a 2 magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Checon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale nazionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. È quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia, oltre 2700 i dispersi. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport, seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800. Con un nuovo record italiano, strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5.000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione, la cronaca in apertura. Due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge: è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge: potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio: buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a chi ne ha diffuso alcune anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto favorire un'occupazione sempre più stabile. Poi sul fronte economico e sociale la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiana, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto, Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza. Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo precipitato mentre due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di Bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e l'hanno trasportato in elicottero all'ospedale. L'Etna continua a eruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le prossime vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19. È tutto, alla prossima edizione. Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, l'ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo e di un'intesa, ha detto. Intanto di quattro marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto a largo della costa dello Yemen. Yemen che accusa di questo attacco gli Houthi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un'intervista esclusiva a chi che ne ha diffuso anticipazioni, ha parlato dei prossimi mesi di governo, fissando gli obiettivi, ovvero alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sul fronte economico e sociale. Poi la Premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti e le misure per l'occupazione. La cronaca: due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Un ragazzo di 20 anni invece è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a ribalta sul Mincio in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con alcuni amici. Il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura in movimento, dopo aver percorso un tratto di strada avrebbe perso l'equilibrio cadendo violentemente sull'asfalto. Lo sport con il nuoto: è un favoloso Nicolò Martinenghi quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 run agli europei di nuoto di Parigi. Il campione olimpico dunque realizza un altro importante traguardo, bene anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo, così come Sara Curtis che conquista il terzo posto nei 100 stile libero. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla, l'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 1.570 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi. Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di

0: per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. Salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Buongiorno dalla redazione. È salito da almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. 5 tra le capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumy. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale. Almeno 760.000 persone sono state costrette ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane era in compagnia di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Voltiamo pagina allo sport. Arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Ware argento. Zainab Dosso chiude settima la finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani è invece già finito per un infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Ci sono 5 indagati

0: per il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano dello scorso 16 luglio. Lo conferma in una nota alla Procura, che ha immediatamente aperto un fascicolo per disastro colposo affidato a due magistrati dell'ufficio. Donald Trump assicura che gli Stati Uniti controllano al 100% lo stretto di Hormuz e che l'area è stata sminata interamente dalla Marina degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca il presidente ribadisce che lo stretto è ora aperto. Lo sport, seconda giornata di nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Carlos D'Ambrosio ha conquistato la semifinale dei 100 stile libero, così come Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana. Ora Thomas Ceccon nei 200 dorso, che sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La polizia indaga al momento, non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli in un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari, acquisiti gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal tribunale penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Mancano poche ore all'attesa eclissi solare del 12 agosto e già da giorni è corsa ad accaparrarsi un paio di occhiali certificati per osservarla in sicurezza. Il prodotto, che costa normalmente pochi euro, è diventato merce rara. Per ora è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto nella giornata di ieri. Le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, è quanto ha detto Trump parlando nelle ore scorse nello studio ovale alla Casa Bianca. Il tribunale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il dittatore siriano, fuggito dal paese nel 2024, dovrà essere perseguito a livello internazionale. Nel pieno della quarta ondata di calore sull'Italia, con temperature record ormai da giorni a soffocare la penisola, scatta anche l'allarme maltempo al centro-sud. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha infatti diramato un avviso di allerta meteo gialla in 6 regioni. Lo sport, seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, Ceccon ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma il 16 ottobre. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Sarebbero più di 132 i morti, centinaia i feriti e circa 1.500 abitazioni ad essere state danneggiate per il terremoto in Colombia. Oltre 2.700 i dispersi, ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del Congresso di donare il loro stipendio per aiutare le famiglie colpite dal terremoto. Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2024, da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte e poi sospese o commutate. La cronaca italiana: punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza e della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Si indaga anche su altre due educatrici di 32 e 49 anni. Siamo allo sport. Seconda giornata europei di atletica a Birmingham. I quattro azzurri dell'Alto Tamberi, Sioli, Falocchi e Stronati superano la qualificazione e volano in finale. Coiro in semifinale negli 800 con un nuovo record italiano. Strepitosa poi Falorunso nei 400 ostacoli in finale. Stasera l'ultimo atto del lungo con Inzoli, la finale dei 5000 con Nadia Battocletti e 100 maschili di Jacobs, che cerca di confermare il suo oro. È tutto, alla prossima edizione. Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in apertura: due persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli, uno di 20 e l'altro di 21 anni, originari di Belvedere Marittimo e attualmente residenti e lavoratori all'estero. Sarebbero stati individuati dagli investigatori come presunti responsabili del pestaggio che ha portato alla morte di Perrotta. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci avvenuto vicino a Roma lo scorso ottobre. Nei confronti dell'indagato i PM contestano l'aggravante del metodo mafioso. È salito a 169 morti, oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano uno stanziamento d'aiuti di 16 milioni di dollari a favore del paese. Anche la presidente interim del Venezuela, Rodriguez, ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Dopo l'Italia e la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Kristersson definisce la regolarizzazione di massa di migranti del premier spagnolo Sanchez una pessima idea. Di più poi aggiunge: è un rischio per Schengen. Intervistato dal Financial Times aggiunge: potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Il calcio: buone indicazioni per Luciano Spalletti. Dal test amichevole di Perth in Australia, la Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Inzaghi, sblocca il match Yıldız con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selik, tre migliori in campo. Buona prova anche per Douglas Luiz. Nel finale entra Arkadiusz Milik e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione. Di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana, l'altro indonesiana, il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza imprecisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli dello stretto. È salito ad almeno 224 il numero dei morti invece per il terremoto che ha colpito la Colombia, lo hanno reso noto le autorità del paese, aggiungendo che i feriti sono oltre 800. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge che la cifra delle persone che non rispondono all'appello è salita a 2700 unità. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Álvarez critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno. Il ministro degli interni Piantedosi giovedì intanto sarà audito dal comitato Schengen. È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Intanto arriva la fondo di Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report. L'Italia ancora nella morsa dell'AFA nella settimana che porta al Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate da bollino rosso. La quarta ondata di caldo dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. È tutto, alla prossima edizione.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.
3: Ogni giorno.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 6:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
10: Ogni giorno, ogni ora, solo tra

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
7: Speciale prestagionale riscaldamento. Legno e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
0: Radio City. Accendi il tuo mondo.
3: Per tutta l'estate su Radio City c'è
8: Radio City Estate.
9: Feel the heat, feel the hits.

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde afa molto intensi, con massime infatti bollenti, valori che sul basso Piemonte toccheranno anche i 36-37 gradi. Massime in Liguria intorno ai 34-35 gradi e con venti deboli, mar ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
12: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City.

circostanza per il benessere vostro e di chi vi è vicino. Leone, fate progetti di coppia, non avrete difficoltà. Vergine, finalmente potrete recuperare un po' delle vostre energie per indirizzarle nei settori che maggiormente ne abbisognano. Bilancia, bene l'amore, è possibile che dobbiate dedicare il giorno alla soluzione di questioni lavorative un po' delicate. Datevi da fare. Scorpione, sappiate pazientare ancora un po', tra qualche tempo anche l'amore tornerà ad essere fonte di serenità, come è già il lavoro favorito da Mercurio amico. Sagittario, sono previsti dei miglioramenti, ma non per questo giorno, disturbato dalla luna in opposizione. Pazientate. Capricorno, siate saggi e approfittate di oggi per riflettere con calma. Acquario, non avrete ostacoli, potrete perciò dedicarvi a ciò che più sa rendervi sereni. Tutto bene. Pesci, grazie ad alcuni astri amici non mancheranno motivi di soddisfazione in vista di un futuro più interessante. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverson, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverson, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverson trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverson, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
14: Radio City Estate.
15: Tuffati in Radio City Estate.
16: Radio

0: Abbiamo raggiunto le 8 in punto, ritroviamo la redazione, le notizie.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. Dopo l'arresto, il primo confronto con i giudici questa mattina a Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11. Disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Lo sport è con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto Shu in vasca a Parigi, quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero per Simona Quadarella. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: E allora, sorry, scusa, lo sento. Toc toc, posso? E allora, posso entrare? Buongiorno a tutti. Le 8 e 6 minuti insieme ai Pinguini Tattici Nucleari apriamo ufficialmente la nostra diretta in questo mercoledì 12 agosto 2026, giornata dedicata all'eclissi di sole. Avremo modo di parlarne. Intanto buongiorno da Betty, staremo insieme sino alle 11 e questa è Doja Cat.
1: Ciao, sono Elena da Pavia. I love Radio City.

Ma questi ragazzi dell'atletica e del nuoto che ci danno grandi soddisfazioni, mamma mia. Europei di atletica, di nuoto, purtroppo questo infortunio per Jacobs nei 100 metri, peccato, peccato. Lui aspettava questo momento, ma è stata una serata un po' agrodolce, no? Per questo comunque grande campione azzurro costretto, abbiamo sentito, abbiamo visto ieri sera fermarsi per questo problema fisico, quindi Marcel Jacobs si è reso per questo infortunio muscolare a metà gara, rinunciando quindi, se vogliamo, anche ai sogni, no, di gloria dopo essersi qualificato con il miglior tempo, ricordiamolo. Peccato, peccato davvero. Complimenti invece ai ragazzi, trionfo Battocletti nei 500 metri, un bronzo per Maiori che conquista anche questo terzo posto così importante, cioè sventola sempre più in alto di tutti il tricolore, il nostro meraviglioso tricolore nella piscina di Parigi. Ed è quello bianco, rosso e verde, no? Quindi veramente l'Ultra Italia si fa bella, no? Forse delle sue stelle di sempre, certezze, poi anche difficoltà, diciamo che la Quadarella che mi cala questo poker con il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero, mamma mia ragazzi, bravissima impresa, tra l'altro mai raggiunta da nessuno. E poi anche Martin Enghi che scaccia via un po' i fantasmi, no? Di un anno, sappiamo, difficilissimo, e torna quindi a divertirsi in vasca, in acqua, e si prende suoi 100 rana, e veramente anche il compagno Simone Cerasuolo che conquista il bronzo, veramente grandi soddisfazioni, bravi tutti i nostri atleti azzurri, complimenti davvero.

1999, un successone di quell'anno era Girasole. Ma voi avete sentito di quello che è successo a molte famiglie a Cesenatico? Insomma, quella che poi doveva essere la vacanza tanto attesa, no? Perché poi aspettiamo quelle, si prenota, ah, che bello, arriviamo a destinazione, però si è trasformata per molte famiglie questo incubo in un incubo per oltre 120 famiglie. Cosa è successo? Che i turisti avevano prenotato online in questo residence bellissimo, cioè perfetto, a Cesenatico, quindi siamo in Emilia Romagna, ma quando sono arrivati a destinazione gli appartamenti già pagati non esistevano, cioè la scoperta, figuriamoci, panico, ha creato una vera e propria emergenza sul territorio, perché immaginiamo, no? Poi in quella zona molte famiglie arrivano anche in città, oltre coi bagagli, vabbè, il caldo, ma con i bimbi, no? E si sono trovati improvvisamente senza una sistemazione e in alcuni casi senza anche la possibilità poi di recuperare nell'immediato il denaro già versato. Per affrontare la situazione, fortunatamente il comune di Cesenatico ha predisposto per loro un punto di assistenza presso proprio il Palazzo del Turismo, quindi sono stati messi a disposizione ai turisti anche acqua, locali climatizzati e personale incaricato di fornire poi informazioni e il supporto, perché poi ci vuole anche quello, no? Intanto adesso sul caso stanno lavorando diversi corpi di polizia, quindi la polizia locale, guardia di finanza, polizia postale, carabinieri. Diciamo che l'appartamento è stato scelto per queste vacanze e sembrava perfetto, perché poi è vero, tu ormai prenoti una vacanza online vicino al mare, fotografie curate, la disponibilità per l'estate e soprattutto un prezzo molto più basso rispetto alle tariffe normalmente forse praticati anche per quella zona Cesenatico. Ma è lì che uno dovrebbe pensarci un attimino, come mai è così basso questo prezzo insomma nella settimana di Ferragosto? Una volta arrivati a destinazione però questi turisti hanno scoperto che dietro è quell'offerta, ahimè, c'era una truffa, cioè non c'era proprio alcun residence. E così nel pieno della stagione estiva decine e decine di famiglie, mamma mia ragazzi che storia, si sono ritrovate senza alloggio. Come finirà questa storia? Boh, che si fa? Si torna a casa in questi casi, che brutta cosa. Cioè tu aspetti, prenoti le vacanze un anno, no? Ci pensi, perché poi ti vuoi rilassare, arrivi lì, niente, una truffa, che brutta cosa. Talk to you.

0: Infotraffico.
1: Le 8:22 ci occupiamo di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove purtroppo segnaliamo un incidente tra l'allacciamento A12 Genova-Rosignano e l'allacciamento A10 Genova-Ventimiglia direzione Genova. Perdita di carico segnalata tra lo svincolo di Genova-Bolzaneto e lo svincolo di Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra allacciamento A26 Genova Voltri e Gravel Natoce, lo svincolo di Arenzano in direzione Ventimiglia. Sulla A12 Genova Rosignano ci sono code per incidente tra lo svincolo di Genova Est e allacciamento A7 Milano Genova in direzione Genova. E concludiamo con la A21 Torino Brescia, dove segnaliamo materiali dispersi presso lo svincolo di Asti Ovest in direzione Torino. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
4: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta da pulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
3: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
4: Info su castelferro.it.
5: Luci, freni,
6: a posto.
5: Motore, pneumatici, gas di scarico,
6: tutto a posto. Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionari Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!
10: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
12: Ricalcolo percorso.
11: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
12: Destinazione raggiunta. Innovazione.
11: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.

giovedì 12 agosto si fa sentire. Allora, intanto grazie a Pino, saluto anche i fedelissimi sempre presenti, Angie, Claudio, grazie anche a Cristina, un saluto speciale anche a Cinzia, Daniele ci sei, allora beccati sto saluto in diretta, nel vento, vietere, ciao, un bacione a te, grazie, buona giornata. Allora, 333-4635-873 se vi va di interagire con noi, oggi giornata importante, intanto tanti compleanni da festeggiare, poi faremo un po' di auguri più avanti, però oggi la luna e il sole si allineeranno, no, nello spazio, regalando a milioni di spettatori per il mondo questo spettacolo dell'eclissi di sole, no, che l'eclissi poi sarà visibile dall'Africa nord-occidentale, dal Nord America e dall'Europa. Con questa striscia di terra e mare, no? L'eclissi sarà totale da quelle parti, però diciamo che anche in Italia avremo la nostra visibilità, no? Di questa eclissi in Italia, perché intanto è parziale ovviamente, però le regioni più favorite saranno quelle settentrionali e occidentali, quindi il Piemonte, beh, ogni tanto è qualcosa di bello, una bella notizia, poi ci sarà la Valle d'Aosta, la Liguria, la Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, con questo oscuramento di questo disco solare che poi raggiungerà il 90% e oltre, mentre poi le regioni del centro e sud d'Italia saranno interessate dal fenomeno in misura più marginale. Ovviamente questo grande fenomeno si potrà iniziare a vedere, a scorgere proprio dalle 18:30, intorno alle 19. Sarà ovviamente, mi raccomando, l'avviso che arriva anche dal Ministero della Salute, attenzione, non cercate di osservare l'eclissi a occhio nudo, per carità, prima di osservare l'eclissi sappiamo, ve lo devo dire io, mi raccomando, è necessario indossare una protezione oculare specifica, ma gli occhiali da sole no, non vanno bene, non sono sufficienti, bisogna indossare costantemente qualcosa di consigliano addirittura, cioè la maschera da saldatore, gli occhialoni, sai quelli, oppure i fondi di bottiglia come mio nonno, no, indossavamo quelli, quello spesso, sai, il bottiglione, quello lì, però mi raccomando, fate attenzione, perché insomma non cercate di osservare sicuramente l'eclissi a occhio nudo, perché veramente fa malissimo. Allora, buona visione intorno alle 8, quindi no, intorno alle 7 abbiamo detto, no, 18:30, 19 l'eclissi, quindi attendiamo questo momento, quindi ci sarà grande emozioni soprattutto in queste regioni appena citate. Intanto buon vento a tutti, Alfa e Giovanotti.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99, noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

raccomandati. Allora, intanto Siena Spyro con Material Lover, no? Stiamo parlando di questa, attesissima eclissi, questa sera, e quindi in particolare nel nostro paese l'eclissi avrà coperture molto alte nel nord-ovest, ogni tanto è qualcosa di buono, e anche in Sardegna nord-occidentale, mentre invece al centro e al sud sarà meno profonda e visibile solo al tramonto. Torniamo invece a parlare di Fossano, perché il nostro amico Fabio, che saluto e ringrazio, dice: intanto buongiorno Betty, ma buongiorno a te, ma a Fossano dicono il 94% sarà coperto, non mi sembra tanto parziale. Ah davvero? Siete dei raccomandati voi a Fossano? Io non lo so, gli esperti dicono questo, che sarà visibile solo in forma parziale, sebbene poi al culmine di questo fenomeno il disco lunare arrivi a coprire il 74%, che poco non è, della superficie solare. Quindi mi raccomando, abbiamo detto, per osservare l'evento in sicurezza è indispensabile munirsi di appositi occhiali protettivi, perché Manny dice: vabbè, intanto per guardare l'eclissi possiamo andare anche sulle lastre, no? Quelli dei raggi X, ma non lo so, guarda, io eviterei, secondo me meglio insomma indossare, no? Ovviamente è necessario indossare una protezione oculare specifica, perché ragazzi i danni sono importanti e sono anche brutti, e quindi bisognerebbe mantenere costantemente, indossare questa protezione. No agli occhiali da sole, non è che uno dice vabbè mi metto due paio di occhiali, no, non va bene, attenzione, non scherziamo su queste cose. Intanto buona visione a tutti, e poi quindi non a filtri improvvisati o a soluzioni da evitare, no? Tipo vetri annerito, ho detto, ai tempi mio nonno usava il fondo di bottiglia, quella, la bottiglia spessa, no? Il bottiglione, vabbè, pellicole delle radiografie, ma non lo so, secondo me non vanno bene. Poi Manny, fai un po' come vuoi, però mi raccomando, non scherzare su queste cose. Saluto e ringrazio anche il nostro esperto meteo Nick, che mi ha raggiunto, dice: ciao Betty, buongiorno. Nick, piogge temporali dal 16 agosto, ok, allora siamo a posto, Ferragosto si può fare la grigliata, e poi dal 16 piogge temporali in arrivo. Beh, diciamo che questa notte siamo riusciti a dormire meglio, no? Le temperature si sono un pochino abbassate, adesso attendiamo il caldone. Grazie Nick, sempre comunque preziosissimo anche il tuo messaggio e i tuoi consigli. 8:47, dai, che fai? E noi suoniamo questa di Brescia.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Questa canzone di Giselle, estate 2026, già metà settimana, ci stiamo veramente avvicinando a che cosa? Al Ferragosto. E allora, siete pronti voi? Grigliamo? Siamo tutti pronti. Chi griglia? Marito, moglie? Beh, gli amici, si griglia, Che bello, che bel momento quello. Allora, saluto e ringrazio anche Angelo e Claudio, sempre loro, sempre presenti, che abbiamo già salutato questa mattina. Poi saluto e ringrazio ancora tantissimo Fabio, mi ha mandato tutta l'informazione, no? Questa eclissi che non sarà totale ma parziale, però in provincia. La provincia di Cuneo, diciamo che è insomma tra le zone con la percentuale di oscuramento più alta di tutta la penisola. Che facciamo? Allora andiamo tutti a Fossano stasera, perché hai un posticino, ceniamo da te, ok? E poi ci guardiamo l'eclissi. Grazie Fabio, un bacione grande grande. Saluto e ringrazio anche la Patti, eccola qua la mia Patti, ti aspettavo, dice buongiorno Betty, come stai? Tutto bene, ci siamo quasi, è tutto pronto per la partenza? Quasi pronta, sì, dai, ci siamo quasi, mancano pochi giorni. Grazie mille, un bacione Patti, a te, al tuo bimbo, insomma buona estate anche a te. Dai, dai, che ci godiamo questa vacanza, questi giorni di quest'estate 2026. Adesso Sister Sledge.

0: Lontano 1979, prontissima la redazione, ascoltiamo insieme le notizie, intanto abbiamo raggiunto le 8:57.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si è riaccesa la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri José Manuel Álvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte e esigenze elettorali interne. In Colombia sono stati riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese colpito dal sisma di magnitudo 7.4 due giorni fa. Intanto il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore superiore a 1,3 miliardi di dollari. Un italiano di 60 anni è morto su una delle spiagge di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento, mentre l'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Atletica, un infortunio ferma Marcel Jacobs poco dopo la partenza dalla finale dei 100 metri agli europei, a rischio ora la 4%. Nadia Battocletti vince l'oro nei 5.000 metri con Maiori bronzo. Italnuoto show in vasca a Parigi, Simona Quadarella in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi trionfa nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo e Curtis. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Ogni giorno. Solo grandi successi. Radio City.
6: Salita del volo con destino alla felicità.

0: viaggiando per il mondo. Che bello è viaggiare per il mondo, sì. Con i soldini si può fare questo e altro. Intanto Carol G e Manu, ciao, ritrovati qui su Radio City. Saluto la mia amicona Dani che dice ciao, ultimo giorno e poi qualche giorno di quiete. Sai che la quiete dopo la tempesta, no? Allora, oggi sarà una giornata percepita di 86 ore, ma facciamo 100. Ciao Dani, buona giornata. Allora, ultimo giorno di lavoro e poi si vola, si va via. E allora, buone vacanze a tutti voi, naturalmente anche a Dani, buon tutto davvero. C'è la musica di Annalisa e questa è Euforia.
1: Ciao, sono Alessandro di Rivalta Scrivia. I love Radio City.

Che voce meravigliosa che ha questo ragazzo, veramente bravo bravo. Samberg con My Body It's Already qui su Radio City. In questo mercoledì 12. Allora qualcuno è rimasto, eh? No, vi pensavo tutti in vacanza. Ci avete abbandonato. No, no, no, no. Allora, intanto saluto anche Betty di Arquata. Ciao Betty, la mia omonima, vedi lì. Lei dice: domani finalmente sono arrivate le desideratissime ferie, vacanze anche per lei, finalmente. Mamma mia, ma quanto le aspettiamo le ferie, le vacanze? Perché poi l'anno è lungo, no? E quindi ci concediamo un po' di relax. Anche Dani oggi ultimo giorno di lavoro, saluto e ringrazio anche Luigi, anche per lui ancora due giorni e poi dal 15, vedi, il Ferragosto si festeggia con l'inizio delle vacanze. Mi sembra giusto. Ho parlato di grigliate, chi griglia? Allora, cri cri, bacioni a te, buona giornata, mi ha scritto. Sì, ma no, perché ho detto che il nostro esperto meteo Nick ci dà gli ultimi aggiornamenti e ha scritto: bello bello, però piogge temporali dal 16 agosto. Guarda, allora Nick, non va bene così, perché Cristina che scrive da Strevi dice: no, il 16 non deve piovere, perché a Strevi si fa la mega grigliata, ragazzi, un'ottima grigliata, carne buonissima, ve la consiglia vivamente. Ma tu quest'anno, Betty, non ci sarai? No, ho da fare quest'anno, quindi tornerò più avanti, ok? Cri, baci, io vi penserò, vi penserò intensamente, immensamente, ok? Un bacione, allora buona grigliata, beh, un bel momento quello di Strevi, una carne buonissima, quindi buon lavoro a chi griglia. Vi consiglio quella sagra lì, perché veramente merita, merita, merita. Qui facciamo pubblicità, poi mi pagate però, pubblicità, ma sì, dai, buona estate 2026 con la musica di Radio City, che non vi abbandona mai, 24 ore su 24, noi ci siamo sempre, la musica non manca mai, e alle 9:11 un grande pezzo del bel Cesare Cremonini, che con molto piacere rivedremo in tour nel 2027. Questa è la sua marmellata numero 25 dal 2005.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino. Polenta, tapulona e agnolotti. Salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino. Dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato. Se lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
10: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Eleonora, sei in vacanza o non sei in vacanza? No, niente da fare, lei è in ferie, in vacanze, ma l'ufficio è chiama. Lei che fa? Torna in ufficio, il messaggio è questo, eccolo.
1: Buongiorno,
0: qua.
1: Buongiorno, meraviglie, vento in poppa sempre. Sto andando in ufficio e ho pensato a voi, perché mi sono fatta una promessa, d'ora in poi penso solo a me stessa, ma tant'è, ci casco sempre, vedi? Quando uno ha bisogno. Eccomi! Un abbraccio a tutti, Eleonora da Belfort.
0: Ciao Ele, grazie, ma perché? Ma perché un po' di riposo, un po' di vacanze, niente da fare, non ce la fa, vabbè, insomma, ma tu sei un'anima buona e bella, per cui vedi che tutti ti cercano. Ciao Ele, novità in arrivo, Martin Garrix e YouTube.

chiama questo singolo? Bella sorpresa! Estate 2026, Fireflies insieme a Martin Garrix e gli U2 qui su Radio City. Allora, un po' di saluti prima di lanciare la compilation. Dove la lanciamo la compilation? Beh, in radio, no? La lanciamo. Allora, Marco, come stai? No, perché Eleonora, vedi, in vacanza è tornata in ufficio. Annaggia, non si fa così, eh? Se sono vacanze, sono vacanze per tutti, niente da fare. Lei è un'anima buona, tutti la cercano, lei si presenta, non riesce a dire di no. È troppo buona, vedi. Un bacione, Ele, grazie ancora del tuo vocale. E allora torniamo invece a Marco, che lui è andato in vacanza, cioè non è ancora andato in vacanza perché è andato in ferie, però è l'influenza, febbre alta, l'abbiamo detto qualche giorno fa, no? Quando insomma pensiamo già alle vacanze, quindi allontaniamo un pochino lo stress, tac, eccoli il febbrone, è un classico perché si abbassano le difese immunitarie, quindi bisogna fare molta attenzione. Ciao Betty, io sono in ferie ma devo stare a casa ancora perché, ripeto, lui si è questo brutto febbrone. Ma la dottoressa che hai a casa cosa dice? Cioè antibiotici, l'attacchi, che ti ha dato questa dottoressa? Che poi è la moglie, e quindi niente, ti sta curando, che brava. Dai, dai, ce la puoi fare, ok? In bocca al lupo, tantissimi auguri di una pronta guarigione anche a te, Marco. Dai che la bici ti aspetta. Intanto c'è la compilation, mettiamoci comodi, ci sorseggiamo un buon caffè. Joyce, iniziamo

0: insieme a Kelly Rowland, che chiudono la compilation con Well Love Chicks Over, insieme anche a Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, in apertura Lizzo Juice. Abbiamo concluso qui, ascoltato la nostra prima compilation. Ci fermiamo, tra poco anche Lady Gaga insieme ad Occi.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
11: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
10: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
13: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
14: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
15: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

10, ci ha raggiunto anche il nostro amico Krill, il nostro agricoltore. Ti leggo tra poco, Christian. Buongiorno anche a te. Saluto ancora Marco Albi, che si è presentato questa mattina con le sue collanine, quelle estive, quelle tutte colorate, belle, bellissime. Allora, dove andiamo? Vi presento invece dove andiamo. Andiamo, è bella questa notizia, il Cammino di San Francesco. Sapete che l'Italia ha ufficializzato questo percorso unificato di 1500 chilometri, che poi attraversa 6 regioni, quindi l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e ovviamente Umbria, perché poi vogliamo arrivare lì, no? Ad Assisi. Allora, il progetto riunisce proprio sentieri già esistenti e offre però poi ai pellegrini le credenziali ufficiali, no? Quindi certificati di completamento in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. L'Italia ha appena lanciato questo grande progetto, veramente bellissimo. Ovviamente si raggiunge Assisi, la cittadina collinare, bellissima tra l'altro da visitare. Non l'avete mai fatto? Fatelo appena potete. Dove San Francesco ovviamente nacque e poi dove è sepolto. Il progetto è tracciato su 110 chilometri, quindi si parte da Rimini al santuario montano di Laverna e poi insomma si arrivi proprio ad Assisi. Quello che rende questa iniziativa, beh, credo particolarmente significativa, è che tutti i percorsi, pensate, sono stati mappati e organizzati dal Comitato Nazionale Anniversario dell'Italia. Il che significa che sono elencati insieme poi anche sulla piattaforma ufficiale. Diciamo che chi vuole partecipare e chi desiderasse affrontare il percorso, il sistema è decisamente ben strutturato. Dato un'occhiata, stavo leggendo che i pellegrini intanto possono richiedere online anche le credenziali, quindi una credenziale, che poi si tratta del famoso passaporto del pellegrino prima di partire, ovviamente quello si chiede e si richiede prima di partire. La credenziale viene poi timbrata e datata in vari punti lungo il percorso, un po' come il cammino di Compostela, no? Ecco, ogni rotta poi ha i propri passaporti separati. Esiste poi persino una versione dedicata proprio anche per i cani, volendo, ma anche no, è troppo lunga. Allora, abbiamo detto 1500 chilometri. E quindi è un'opportunità intanto per il turismo sostenibile italiano, ma poi i paesaggi, cioè vedere i paesaggi meravigliosi dell'Abruzzo, dell'Emilia Romagna, insomma della nostra penisola, ricchi di storia, cultura e bellezza naturale. Poi insomma questo cammino sicuramente permette anche ai visitatori di scoprire poi tutto il patrimonio paesaggistico e culturale di queste meravigliose regioni in modo autentico e profondo. Bella iniziativa, complimenti. Ogni tanto anche l'Italia lancia qualche grande progetto escursionistico in questo caso. E allora buona passeggiata, buon cammino di San Francesco. Parlar d'amore c'è safe.

la canzone di Lazza 2023, riascoltato qui su Radio City in questa estate 2026, insieme naturalmente a tutti i vostri messaggi copiosi anche oggi al 333 46 35 873. Poi ricordiamo che abbiamo anche il DAB, ci potete trovare, ascoltare anche tramite il DAB Torino Cuneo, Milano Bergamo, Genova Savona, anche La Spezia, e poi potete scaricare tranquillamente le nostre app radiocity.it e poi la frequenza in FM, ovviamente, da ricordare sempre, perché a me piace ricordare l'FM. Allora, Alessandria provincia 99.3 oppure 103.9. Allora, c'è chi sta lavorando e lì non si molla un colpo. Buongiorno al nostro Cristian che dice buongiornissimo Betty, e si continua con la cipolla dorata di Voghera. Hai capito? Deliziosa, dolce, decisamente più dolce, no? Credo. E allora, sempre selezionato da noi con controllo di alta qualità di un noto marchio, quella S lì. Ok, ho capito. Siamo a metà campagna, Betty, ne faccio più. Ho bisogno di ferie che arriveranno a settembre. Ma guarda che un attimo, ci siamo quasi. Un saluto a tutti gli agricoltori della provincia di Alessandria, a tutti voi speaker, grazie della compagnia. Ma grazie a te, Cristian, sempre presente, sempre veramente sul pezzo, diciamo così. In questo caso andiamo di cipolle, le buone buone, abbiamo detto, quella dorata di Voghera, hai capito? Ma scopriamo un sacco di cose grazie ai nostri specialissimi agricoltori della provincia di Alessandria e non solo, di tutta l'Italia. Adesso c'è Conga.

0: meraviglia, Gloria e Stefan, era il 1985, deliziosa conga, riascoltata con l'appuntamento City Story. Vedi lì, Christian ci suggerisce qualche ricettina su Instagram, troverete tutto. Vedi che dopo la casalinga di Voghera noi abbiamo anche la cipolla dorata di Voghera, cioè non manca nulla. Grazie Cri, un bacione, buon lavoro a te. Allora, pronta la redazione? Perfetto, allora ci colleghiamo con la redazione e ascoltiamo come sempre a quest'ora anche le ultime notizie. Abbiamo raggiunto le 9:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca l'Iran e dice che sono gli Stati Uniti a controllare Hormuz, non loro. Teheran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Stati Uniti-Iran però sarebbero vicini a una sorta di accordo. Si riaccende la tensione tra Roma e Madrid sulla crisi dei migranti a Ceuta. A intervenire il ministro spagnolo degli esteri Alvarez, che ha criticato la posizione dell'Italia, affermando l'atteggiamento del governo italiano, che non è stato di solidarietà e sostegno, ma di probabile risposta a interessi di parte, esigenze elettorali interne. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. Resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, coi voli sospesi a Catania fino alle 11. Il tremore vulcanico si è mantenuto su livelli elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Non è noto l'INGV che ha personale sul posto per eseguire rilievi. Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate. I giorni di afano sono giunti alla fine. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi sono 19 le città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
7: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
6: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.

0: Your Love insieme a Topic, che abbiamo riascoltato, un grande successo del 2021. Si torna in diretta, grazie a tutti per aver scelto la nostra radio. Io sono Betty, vi accompagno sino alle 11 anche in questo mercoledì metà settimana. Il 12 di agosto ritroviamo Madame e la sua Mamma Non Mamma.
1: Ciao. Siamo Loredana,
2: Elena,
1: I Love
2: Radio City.

Ah, è finita così? Non ero pronta. No, no, stavo leggendo un messaggio. Allora, era mamma non mamma, ok, era madame. Vedi lì, mamma non mamma, loro si amano tantissimo, da tanti anni, perché annunciamo, c'è stato il matrimonio, vedi, senza troppa pubblicità, allora possiamo dire che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati. Ormai questa cerimonia segreta in Portogallo, c'è questa foto bellissima, eloquente se vogliamo, pubblicata proprio da loro sui social con questi anelli al dito e un bel commento. Quindi dopo giorni di indiscrezioni, ne avevamo parlato anche noi, no? Si parlava del fine settimana scorso, però c'è stato questo matrimonio, quindi voci sulle nozze, la coppia ha confermato il matrimonio, quindi Ronaldo e Georgina insieme.

insieme dal 2017, quindi hanno scelto di celebrare il loro matrimonio lontano, vedi, da paparazzi e curiosi, riuscendo però a mantenere anche il massimo della riservatezza fino all'annuncio. Che bravi che sono stati! Una relazione tra il fuoriclasse portoghese e poi la modella influencer argentina, diciamo che è diventata pubblica nel 2017. Lei all'epoca lavorava, pensate un po', come assistente alle vendite in una boutique Gucci, e l'incontro con Ronaldo, boom, il colpo di fulmine, avrebbe cambiato radicalmente la sua vita. Hai capito? Vedi lì la fortuna di incontrare uno come Ronaldo. Vabbè, no, lei è bravissima, è bellissima. Diciamo che hanno annunciato questo matrimonio con tanto, beh, lontana dallo sfarzo, dall'attenzione mediatica che da sempre poi accompagnano un po' le loro vite. Hanno scelto un matrimonio molto intimo con i loro figli, i loro 5 figli, e un modo semplice e simbolico per annunciare il matrimonio è stato questo messaggio, no? Che è stato ridotto all'essenziale: CG, le iniziali delle loro mani accompagnate da questo cuore. Quindi veramente auguri a Ronaldo e a Georgina per questo matrimonio da favola.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo.
2: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna del sole sul Piemonte e sulla Liguria, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sui rilievi, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Calde afa molto intensi, con massime infatti bollenti, valori che sul basso Piemonte toccheranno anche i 36-37 gradi. Massime in Liguria intorno ai 34-35 gradi e con venti deboli, ma ligure calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto.
6: Alla prossima revisione.
7: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
8: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto.
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
11: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
12: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
13: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
12: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.

0: Carson, questa era Symphony dal 2017, riascoltata qui su Radio City alle 10.22 in questo caldo mercoledì 12 agosto. E allora grazie a tutti per aver scelto Radio City, io sono Betty, insieme sino alle 11, poi riascolterete anche l'appuntamento con City Estate. Adesso novità. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Wiz Khalifa, tra le belle canzoni nuove che stiamo programmando a tutti voi, anche questa bella novità delle 10:30. Allora, grazie anche a Barbara che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, sempre un piacere ritrovarti. E allora tutti ad aspettare questa eclissi di sole in questa giornata del 12 agosto. Beh, in Italia non se ne vedeva una così da 27 anni, quindi ci godremo questo spettacolo da questa sera intorno alle 18:30. Ecco, da lì in poi fino alle 20:30 durerà circa 2 ore più o meno, e allora mi raccomando, è necessario indossare una protezione oculare, mi raccomando, no, non gli occhiali da sole, no, Allora parliamo di vacanze. Gli italiani in vacanza non rinunciano a che cosa? Al ristorante. Una bella indagine. Quindi scegliamo sempre i sapori locali e cioè diciamo che l'occhio è sempre lì, il budget sicuramente, però poi diciamo che il viaggio rappresenta un'occasione per scoprire anche luoghi nuovi, il ristorante, le cose buone, il cibo, quindi in primis. E quindi non sorprende che per il 75% delle persone interpellate per questo sondaggio, diciamo che la cucina tipica del territorio rappresenta proprio il principale criterio nella scelta del locale. Gli elementi più scenografici rimangono, certo, sono importanti, però li mettiamo in secondo piano. In primis il cibo. In vacanza, quindi, mangiare bene resta dunque fondamentale. Beh, noi italiani sì, ne sappiamo qualcosa. Il pasto completo, anche un gelato sul lungomare, uno street food locale, però uno spuntino improvvisato possono diventare parte dell'esperienza di questo viaggio. Siete d'accordo? Beh, il cibo è un elemento centrale dell'esperienza di un viaggio, no? Capace anche di raccontare la cultura, la storia e l'identità anche di un luogo che stiamo visitando. Quindi mangiare bene in vacanza, c'è il piacere della scoperta, la socialità trasforma quindi ogni pasto in un ricordo poi indelebile, se vogliamo, e autentico viaggio sensoriale del territorio. Un modo di vivere la vacanza veramente a 360 gradi, il buon cibo. All'estero un po' difficile trovarlo, però sicuramente quello ci interessa soprattutto. Vacanza uguale cibo, mangiare per gli italiani.

sta preparando il trolley per la sua vacanzina, pochi giorni di stacco e bisogna ricaricarsi un pochino, poi in vista di un trasloco importante bisogna un attimino staccare, ricaricare le pile, vero Ester? E allora buona vacanzina anche a te, un trolley va sempre bene, poche cose, il giusto, allora buona vacanza davvero, rilassati, saluto anche Barbara, un bacione grande anche a Cinzia, Ale, buongiorno anche a te. Ma secondo, una bella domanda questa: esistono le persone fortunate? Sapete che la scienza dice no, e spiega anche perché. Se ne è occupato questo psicologo Richard Wiseman, che ha studiato centinaia di persone per anni. La fortuna non è destino, è un atteggiamento mentale che si può imparare. Pensa un po', cioè che hai capito che c'è sempre, no? Dice: ah, mamma mia, ma come sei fortunato! C'è sempre qualcuno che magari sembra trovare, che ne so, parcheggio sempre, tu giri un'ora e questo arriva, tac, si trova il parcheggio. Che fortuna, magari incontrare persone giuste al momento giusto, essere nel posto giusto ogni volta che conta. E c'è qualcun altro che, per usare magari un termine tecnico, dice come dire, è uno sfigato cronico, che brutta cosa, no, non si dice. Allora, è destino, è caso, è magia? Allora, diciamo è psicologia, lo dice questo professore, e il fattore fortuna, 10 anni di ricerca, quindi lui dice che praticamente ha dedicato anni a una domanda che nessun altro poi scienziato aveva preso sul serio: la fortuna si può studiare? Allora, centinaia di persone reclutate per questa ricerca, e ad ora la differenza tra fortunati e sfortunati è l'attenzione selettiva. Diciamo che la fortuna si può imparare, ci sono 4 principi di questo professore, no? Diciamo che è una serie di esercizi per modificare poi l'atteggiamento delle persone sfortunate. I 4 principi individuati dalla psicologia sono: massimizzare le opportunità casuali, ascoltare l'intuito, aspettarsi che le cose vadano bene e trasformare la sfortuna in fortuna cambiando prospettiva. Ho capito, una parola, fa presto lui, però quando inizia il periodo no, cioè te lo porti avanti dei mesi. Ho capito che siamo ottimisti, pensiamo sempre al meglio. Questo dimostra che i fortunati non si nasce ma si diventa, secondo la teoria di questo professore. Non lo so, proviamoci. La differenza non è l'intelligenza, secondo lui le persone che si considerano fortunate tendono poi ad essere più rilassate, aperte alle opportunità e meno focalizzate esclusivamente sul compitino da eseguire. Quindi che facciamo? Diamo retta a questo professore, a questo psicologo Richard Wiseman? Bisogna studiare, aspettarsi che le cose vadano bene e trasformare la sfortuna in fortuna.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
12: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026. Realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
13: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
14: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

tutti, intanto un saluto a tutti, a tutte le persone che stanno arrivando qui a Castelletto d'Orba per divertirsi e poi al parco acquatico Lavagello. Ovviamente tutti i bagnini, le ragazze del bar, Gianlu. E allora grazie a tutti, davvero buon lavoro, sono meravigliosi. Allora, dove andranno i soldi, quelli degli abiti del Diavolo Veste Prada? Avete presente il film? Che tra l'altro leggevo in questi giorni che l'effetto di quel film lì è Il Diavolo Veste Prada. C'è stato un boom di turisti a Milano veramente pazzesco, soprattutto dopo l'uscita del film. E beh, parliamo ovviamente la location, no, del film, che sono poi aumentati del 18% con Brera in primis, poi c'è il Duomo, Palazzi Clerici tra le mete più fotografate in quest'estate 2026. Allora, ci sono poi i capi indossati di questo cast che saranno messi all'asta a settembre per raccogliere fondi e quindi a tutela proprio dei giornalisti in pericolo su questa iniziativa di chi? Dell'attrice grandissima Meryl Streep, la direttrice poi della rivista Runway, Miranda essere nei due film, no? I fondi raccolti di queste vendite, tra cui quella appunto del maglioncino bellissimo di Andy Sachs, che poi coinciderà con la New York Fashion Week, andranno, oltre che poi diciamo alla protezione, a questo progetto, anche all'associazione di categoria della moda. Quindi fatevi belli in vista di questo autunno e diciamo bisogna essere un pochino generosi, non bisogna lesinare sulle offerte. Questo è quanto ha detto e ha invogliato così la dichiarazione, no, di Meryl Streep. Il Diavolo Veste Prada quindi ha ricordato a una generazione che il giornalismo è un mestiere serio e che la moda è vera arte, quindi insomma è veramente importante. Quindi i soldi andranno proprio lì, e diciamo che gli abiti ce ne sono un sacco belli, quindi tutto questo in questa asta che poi inizierà a partire dall'autunno, quindi settembre, ottobre più o meno, vabbè, ma avremo modo comunque di ricordarlo e di parlarne ancora. Intanto arriva Gaia, il nuovo singolo Bossa Nostra.

0: Era il 1987. Ci salutiamo qui, vi lascio con la redazione, naturalmente gli ultimi aggiornamenti, poi l'appuntamento con Siti Estate sino a mezzogiorno, quando ritroverete poi Paola. Io sono Betty, vi aspetto domani mattina tra le 8 e le 11 come sempre qui su Radio City. Baci a tutti, buona giornata. Le 10:58, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo scrive in occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema il presidente Mattarella. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, è atto di liberazione che si rinnova, scrive ancora il capo dello Stato. Donald Trump è tornato a parlare delle presidenziali negli Stati Uniti del 2028 dicendo che vorrebbe ricandidarsi, ma la legge è molto ferrea. E sulla guerra con l'Iran ha rimarcato ancora che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. E la grande caldo di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. Oggi 19, città da bollino rosso, allerta per temporali in 4 regioni. Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Come fa sapere la SAC, le attività di volo all'aeroporto Bellini sono sospese fino alle 18. Stop finito invece allo scalo Pio La Torre. Il quarto giorno di disagi costa caro a migliaia di turisti in Sicilia che vedono cancellati i propri voli. Stasera il grande spettacolo dell'eclissi solare, un evento raro che dall'Italia sarà solo parziale, tranne che per le regioni del nord-ovest che potranno godere di uno spettacolo quasi completo. Nel nostro paese l'evento avverrà a partire dalle 19:30 circa. È tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
7: Io imbianco la casa.
8: E io vernicio la staccionata.
9: Io preparo la salsa di pomodori.
10: E io la marmellata di pesche.
11: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
12: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
13: Radio City. Accendi il tuo mondo.
14: Per tutta l'estate su Radio City c'è
15: Radio City Estate.
16: Feel the heat, feel the hits.
14: I successi.

0: Questo è il suono dei grandi successi.
1: Non stop.
0: Le Summer Hits di ieri.
1: Di ieri e di oggi.
0: Le Summer Hits di oggi.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Luci, freni,
3: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
3: tutto a posto. Alla prossima revisione.
5: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale delle Industrie 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Non stop.
11: Non stop. Non stop. I successi di Radio City, senza interruzione.
12: Senza interruzione.
13: Tuffati in Radio City estate.
14: Radio City estate.
15: 2014.

0: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
2: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4.30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5.30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Per tutta l'estate su Radio City c'è
10: Radio City Estate.
11: Non stop.
10: Portaci ovunque con te.
11: Tuffati in Radio City Estate.

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio City.

0: Ma che meraviglia, nel contenitore di Radio City Estate ci buttiamo anche i mitici 80, 1985 con gli Aha su Radio City, questa Take On Me. Ciao a tutti, buongiorno, buon mercoledì, sono le 11.59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Con queste parole il presidente Mattarella ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Nell'eccidio furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. L'Istat rivede a rialzo le stime di inflazione a luglio dal 2,8% al 2,9% nei dati definitivi. Si riduce così il rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il tasso era al 3%. Sempre intervenuti sui rincari, lavoriamo rientro dalle ferie più leggero, dice la Premier Meloni al settimanale Chi. Interrogatorio di garanzia Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato perché ritenuto mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Un 21enne bulgaro è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone. A ucciderlo sarebbe stato un uomo del posto che ha sparato al giovane nel piano centro abitato. L'uomo identificato sarebbe ancora ricercato. Si torna in acqua a Parigi per la terza giornata degli europei di nuoto. Sara Curtis è qualificata in semifinale nei 50 dorso con miglior tempo, mentre Ceccone rinuncia ai 100 farfalla. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccone tra i possibili protagonisti per le medaglie. È tutto, a più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: voce meravigliosa di Adele su Radio City, Rolling in the Deep, mamma mia. Allora, nonostante un po' di spostamenti, creiamo un po' di confusione, no? E in questo periodo arrivi, partenze, vacanze, naturalmente voi ci seguite ovunque. Sono accolta da messaggi bellissimi, grazie amici, benvenuti. Adesso andiamo per ordine, leggeremo, daremo voce ai vostri messaggi anche oggi. Ciao a tutti, benvenuti, quindi buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana, settimanina corta, con Ferragosto ormai siamo a un passo, con Paola fino alle 15.
1: Ciao. Sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City, evviva!

Henry, scusa lo sento, con Pinguini Tattici Nucleari su Radio City Estate. Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti. Dunque, allora abbiamo un po' di tempo per chiacchierare insieme come sempre attraverso i vostri messaggi, ragazzi. Allora, intanto io non sapevo veramente, ma non si finisce mai di imparare, non sapevo dell'esistenza dell'acqua di San Lorenzo. Voi lo sapevate? Perché si parla della barchetta, no? Di San Pietro, di San Giovanni, l'acqua di San Giovanni. Adesso c'è l'acqua di San Lorenzo, poi ne parliamo. Intanto fatemi sapere se voi la conoscete, mamma mia, io no, mi mancava ancora questa. E poi a proposito di questa stagione abbastanza caliente, diciamo, questo periodo, questa ondata prolungata di caldo che dura da mesi ormai, ci sono alcuni metodi per dormire bene, ad esempio mettere una calzina con il riso in freezer, poi ne parliamo anche di questo. Intanto tappeto rosso per tutti voi, grazie amici. Allora, un sacco di messaggi. Intanto Cristina tu devi essere assunta direttamente senza passare dal via alla doxa, insomma, sondaggi, marketing, indagini di mercato. Ha lanciato già un bel sondaggino questa mattina. Un bacione grande grande, Cri, un'amica del cuore di Radio City. Poi Chiara, grazie mille, ti stavo aspettando, eccoci qua, slittiamo un po' dalla prossima settimana, comunque ci riprendiamo la mattinata. Grazie Sara, un bacione anche a te. Saluto Sonia, ma vi vogliamo bene anche noi, grazie. Allora, giornata oggi 12 agosto, quindi giornatona dell'eclissi solare. Saluto Gianna, seratona anche all'osservatorio tra eclissi e le stelle.

Denti, ieri sera ne ho vista una, ma che vale per 10. Anche Paola, la collega, ha visto una stella bellissima, non so se è la stessa, intorno alle 10, alle 22, una stella cadente fantastica, spettacolare. E poi do il benvenuto a Umberto, Chimè, sempre presente. Buongiorno Paola, non leggo tutto, dai, troppo carino. Paoletta, buona giornata a tutti gli amici della nostra Radio del Cuore. Allora, noi possiamo iniziare ufficialmente il nostro appuntamento con un sacco di successi di oggi e di ieri, dell'estate. Adesso Charlie Puth, How Long?

Salutiamo subito gli amici al Parco Acquatico Lavagello, anche i nostri colleghi che stanno lavorando per voi e voi vi divertite. Buon bagno dunque, beh, in queste giornate veramente calienti ci sta, beh, insomma è la situazione migliore sicuramente. Intanto Samurai J e Vito Salamanca con Flamenco Paranoia. Allora saluto Marco, meno male, un po' meglio, oggi stai bene, tutto a posto, sono in garage, cosa fai? Toilettatura, ma ti hanno messo in castigo? A tagliare barba e capelli in garage, ok? Ma insomma, troviamo delle cose pittoresche. Poi, allora, neanche ne abbiamo parlato, arrivano già le risposte. Ho detto, ho solo accennato, poi leggeremo un po' com'è esattamente, cosa si deve fare. La calza con il riso nel congelatore, il trucco che può aiutarti a dormire meglio, insomma, nelle calde notti estive. Allora, Silvana dice, Silvana, tesorissimo, buongiorno. Una mia cara amica, per riposare bene, mette anche uno spicchio d'aglio sotto il cuscino. Ho detto funziona? Boh, sembrerebbe di sì. Io sono sempre affascinata, tantissime volte ne parliamo da queste tradizioni, poi insomma sono sempre tradizioni legate al passato, tradizioni contadine, no? Quindi uno spicchio d'aglio, le proviamo tutte insieme, vediamo se riusciamo a riposare meglio. Quindi uno spicchio d'aglio sotto il cuscino, poi parleremo anche di questa sorta di cuscinetto naturale nel refrigerante, insomma con il riso, ne parliamo dopo. Intanto con noi su Radio City Anastasia.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
7: tutto a posto. Alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionaria Iveco e Fiat Professional, da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
9: E torniamo insieme alle 12.24. Buonissima giornata, buon mercoledì su Radio City, una delle nostre novità che trovate anche sul sito radiocity.it. Chris de Sarandi, questa è Good Old.

0: canzone circola da un po' di giorni, però resta una delle nostre novità più interessanti. Chris e Sarandì con Good Old Days. Allora, buongiorno Chris. Buongiorno.
1: Allo, allo, allo. Ciao. Sì, tra poco cambierò lavoro e sarò assunta dalla Doxa e sono una grande fan dei sondaggi. E chissà, a breve potrei proporne uno per tutti gli ascoltatori di Radio City.
0: Bello.
1: Che ne dici?
0: Assolutamente.
1: Ciao, tesoro,
0: bacio a tutti. Ciao Chris. Allora, abbiamo dei talenti nascosti, ma neanche troppo nascosti. Voglio dire, lei si interessa e lancia dei sondaggi, per ora internos, potrebbero diventare pubblici. Beh, perché no, scusa, indagini sulla musica ad esempio, no? Quindi molto intriganti. Poi ad esempio c'è la nostra collega Michela degli Uffici, che è una 007 pazzesca, la spia che mi amava, quindi vedi lì quanti talenti. Ciao Cri, un bacione anche a Michela. Dua Lipa, End of an Era.

dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada, anche questa canzone End of an Era. Allora, abbiamo già citato prima, per riposare meglio, come ci ha suggerito Silvana, che saluto ancora, ringrazio, allora uno spicchio d'aglio sotto il cuscino. Invece, per combattere un po' il caldone di questo periodo, dormire con una calza riempita di riso e congelata può aiutare a trovare un pochino di sollievo appunto nelle notti calde d'estate. Tra i rimedi casalinghi che circolano anche online, ce n'è uno semplice quanto curioso. Allora, che consiste nel mettere una calza riempita di riso nel congelatore e utilizzarla a letto come piccolo cuscinetto refrigerante. Funziona davvero? Funziona? Non funziona? Non lo so, provate. L'idea è molto semplice, quindi dovete prendere una calza pulita, ok, riempirla con del riso crudo e poi lasciarla nel congelatore per alcune ore. Una volta raffreddata, potrete appoggiarla su un cuscino dietro al collo, io sento già la cervicale, non so, tra le ginocchia oppure vicino ai piedi prima di addormentarvi. È morbidosa, no? Col riso, quindi perché il riso rimane morbido appunto anche nel congelatore, quindi ideona, direi. Provate se non l'avete mai fatto. Il principio su cui si basa non ha nulla di magico, nel senso, il riso accumula il freddo e lo rilascia gradualmente mentre la consistenza appunto rimane morbida e modellabile, insomma, quindi adattandosi meglio al corpo, no? Rispetto a un classico siberino rigido, no, anche no, perché è un po' scomodo. Quindi io ve l'ho detto, poi se provate questo rimedio ditemi se funziona oppure no. Allora continuiamo con la musica, c'è Lorenzo Giova e qui la festa Giova Summer Party ha preso il via e l'Arca di Lorè è salpata, quindi da Olbia in Sardegna, ha dato inizio al suo nuovo tour con DJ set di Gabri Ponte. C'è stata anche la sorpresa di Alfa per cantare insieme questa canzone.

0: E questa è l'ora dove la mettiamo alta nei sondaggi di gradimento, sicuramente. Allora, poco fa abbiamo ascoltato insieme Lorenzo Giova con Alfa, buon vento, no? E ho detto di Lorenzo, il Giova Summer Party 2026 è partito. Tra l'altro lui si sposta in bici da una località all'altra, capito Giova? Grande pedalatore, no? Grande ciclista, sappiamo, quindi il carrozzone lo segue praticamente, a parte Olbia, voglio dire, tempo di arrivare sulla terraferma e poi va in giro appunto da una città all'altra per i suoi concerti, però lui si sposta in bici.
1: Sono stati anni incredibili. Per te che li hai vissuti. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
15: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

con questa sua Passenger. Buona giornata, buon mercoledì, siete su Radio City Estate con Paola fino alle 15 questa settimana. Allora c'è la nostra amica delle stelle, Gianna. Gianna, ci sei? Allora lei scrive così: ciao tesoro, buona giornata, un bacione grande, buona giornata a tutti, e mi raccomando, dice, a chi guarderà l'eclissi, usare appositi occhiali e molta attenzione. Beh certo, ieri abbiamo fatto tutte le raccomandazioni possibili, quindi non occhiali da sole ovviamente, quindi insomma gli appositi occhiali, appunto ISO con la protezione eccetera eccetera, oppure giustamente Fabio ricordava ieri alla maschera, insomma la classica maschera del saldatore, non tutti l'abbiamo in casa, comunque attenzione, altrimenti ci sono i siti, ci sono i vari modi per seguire appunto queste eclissi. Questa sera sole basso all'orizzonte, meglio da noi, Nord Italia, quindi insomma sarà una cosa spettacolare, sono tanto affascinanti questi fenomeni, attenzione naturalmente. E intanto diamo un'occhiata anche alle stelle, ancora in questi giorni si vede e come, assolutamente. Grazie Gianna, un bacione grande a te. Adesso con noi c'è Tananai. C'è un amore senza

proposito di stelle, insomma queste satellite con Harry Styles, buongiorno, buongiorno a tutti, buon pranzo, ormai siamo quasi vicinissimi alle 13. Allora, volevo salutare Tiziana. Tiziana, ci sei? La mia vicina di casa, allora, ieri ha lanciato una sfida, penso con se stessa. Allora, quando nevicherà, ha detto, alla prima nevicata, e qui già è difficile, no? Perché ormai praticamente la neve non la vediamo quasi più, quindi bisogna andare in montagna. Andrà a piedi nudi e a piedi scalzi sulla neve. Non ne può più di questo caso. Questo è un fioretto, come dire, in ginocchio sui ceci. Allora, quindi a piedi nudi nella neve, quindi momo segno, E poi ha minacciato, insomma, tutti quanti, tutti noi, che magari poi ci lamentiamo del freddo, quindi guai se vediamo uno, se vede uno e se sente uno lamentarsi appunto del freddo. Va bene, non la faremo, non lo faremo. Ok, questa è la quindi la sfida appunto lanciata con se stessa e soprattutto comunque prendiamo nota di questo. Allora, noi continuiamo con i nostri grandi successi, questo è uno di questa estate.

0: Paola, ad esempio, prendiamo Paola, non è l'unica e non è la sola, dice voglio lamentarmi, che freddo, brrr. Lo so, insomma, quando il caldo, l'ondata di caldone di Afa è prolungata, effettivamente, insomma, abbiamo bisogno, abbiamo voglia di un pochino di fresco, probabilmente dopo Ferragosto, quando qualcuno va in vacanza, no? Va in ferie, ok, capita, ma insomma, un po' d'acqua soltanto, un pochino di fresco, solo qualche grado in meno. Love the Common People con noi, 1983, il grande Paul Young. Abbiamo raggiunto le 13:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come reso noto, la SAC e voli all'aeroporto Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza lavica ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. Cresce l'allarme nelle stalle italiane con caldo e siccità che bruciano pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali. A lanciare l'allarme la Coldiretti. Intanto il grande caldo di questi giorni dovrebbe durare fino al 17 agosto, quando ci sarà una probabile perturbazione sull'Italia. La terra trema ancora, avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nelle province di Pisa, Lucca e Livorno. Riferisce un alert della regione toscana che sottolinea che sono in corso verifiche per eventuali danni. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, lo dice il presidente Mattarella ricordando la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Alla commemorazione presente il ministro Tajani, secondo il quale il governo lavora perché la pace sia di ispirazione per ogni politica. Mangiare e dormire fuori diventa sempre più caro in tempi di vacanze estive, lo dice l'Istat, che inserisce i servizi di ristorante e alloggio tra le principali divisioni di spesa che registrano dinamiche di prezzo in accelerazione su base annua a luglio. Gli aumenti sono del 3-4% rispetto a un anno prima, quando la crescita era stata del 2-9%. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: City, Hold My Hand, 13:09, buona giornata a tutti, siete con Paola fino alle 15. Allora, riprendendo il discorso di prima, speriamo di dire presto, che freddo, no, non esageriamo, che bel fresco, come si sta bene, no, non vorremmo infierire su chi deve partire per le vacanze. Naturalmente auguriamo bel tempo, bello, assolutamente, quindi poi intanto prendiamo quel che viene, o altrimenti, dicevo prima, andare ad abitare alle Canarie, ad esempio, le isole dell'eterna primavera, perché no, un'idea così. Continuiamo proprio partendo. Carol G, Manu Chao, Viajando per il Mundo.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I Love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Adam Levine con Maroon 5, questo è Payphone. Buona giornata, buon appetito ancora se siete in pausa pranzo, mica tutti in vacanza. E risalutiamo ancora tutti gli amici al Parco Acquatico Lavagello qui a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Buon divertimento, buon bagno e buon pranzo. Ci spiace per Marc Jacobs del finale dei 100, quindi insomma si spegne questo sogno a Birmingham. Per quanto riguarda l'atletica, ovviamente c'è anche un oro, Battocletti, quindi complimenti. E poi grande Italia, gli europei di nuoto, ori per Guadarella e Martinenghi, vittoria negli 800 stile, nei 100 rana dove Ceresuolo è bronzo. E sventola quindi, che bello, più in alto di tutti per due volte il tricolore nella piscina di Parigi, ed è quello bianco, rosso e verde. A completare questo quadretto, Sara Curtis regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara della regina del nuoto, praticamente, quindi 100 stile libero, terza sfiorando l'argento per un centesimo. Quindi complimenti a tutti questi grandi atleti, grandi campioni, applausi per loro. Intanto su Radio City c'è Ultimo, questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che ha partecipato al Festival Bar nel 1980, dico l'80, con In Alto Mare. Naturalmente grande successo, ma non ha vinto. Ha vinto invece il Festival Bar nel 1982 con il brano, insomma, il successo, il brano simbolo Non sono una signora. E intanto abbiamo riascoltato il remake dal 2004 con To Black.

0: Love Radio City.
1: Luci, freni,
2: a posto.
1: Motore, pneumatici, gas di scarico,
2: tutto a posto, alla prossima revisione.
3: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
4: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
8: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
9: E buon pomeriggio a tutti voi, siete su Radio City, estate, una delle nostre novità, ritroviamo la nuova canzone di Cioffi, questa è Carmela.
10: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme al CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada di OCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
10: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

siete su Radio City, saluto Angie, Angelina, un bacione grande anche a Jessica. Allora, la sigla del Mondial, dai dai, con la Shakira e Burna Boy, e allora ci siamo, viene citato Cristiano Ronaldo nella canzone, e allora Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. Il calciatore ha postato su Instagram la foto delle loro mani con le fedi, accompagnata la foto appunto da un breve testo come didascalia, le lettere C e G, cioè le iniziali dei loro nomi, insieme a un cuore. Che romanticume! Allora, la cerimonia è avvenuta dove? In gran segreto, in presenza soltanto dei 5 figli, quando già da settimane ne avevamo parlato, correva voce del matrimonio ormai imminente. Prima Lisbona, si diceva boh dove saranno, e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. E allora cosa hanno fatto? Dai, andiamo tutti lì! Allora, prendi un volo e vai a Madeira, appunto dopo insomma alcuni giorni fa una folla di curiosi, turisti e giornalisti si era radunata appunto seguendo il tam tam delle reti social. Vedi, mai credere fino in fondo al 100%, non si sa mai, prendi l'aereo, vai a Madeira. Fra l'altro Madeira sapete com'è, no? Se non ci sono le condizioni perfette, è un atterraggio sempre un po' difficoltoso. Comunque sono andati tutti lì mentre il rito nuziale si è svolto nella località balneare portoghese di Cascais, vicino a Lisbona. Ti è, per cui insomma tutti a bocca asciutta, almeno coloro che sono andati a Madeira per sperando insomma di vedere gli sposi. E allora viva gli sposi, naturalmente vicino a Lisbona si sono sposati, auguri, auguri. Figli maschi non ne hanno già parecchi, ma magari no, per carità, appunto possono continuare tranquillamente, le finanze non mancano, no, da quelle parti. Dai, scherziamo un po'. Comunque auguri alla coppia. Intanto con noi su Radio City One Republic, questa è Runaway.

Summer su Radio City Estate, questa è la sua Potential, una canzone più bella dell'altra, ha già sfornato un sacco di singoli di successo. Allora, in apertura, un po' di tempo fa, in apertura del nostro appuntamento, abbiamo parlato, ho accennato soltanto all'acqua di San Lorenzo, poi ne parleremo. È una cosa che sinceramente non conoscevo, sapevo dell'acqua di San Giovanni, le barchette varie di sempre di giugno, però insomma mi mancava questa, ne parliamo tra poco. Intanto c'è Canto d'amore.

0: stati grandi protagonisti nel corso degli anni 80, Funny and Cannibals con Roland Gift, questa She Drives Me Crazy nello spazio City Story. Abbiamo raggiunto le 14:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per l'Europa, ha affermato Frederiksen. Attentato a Ranucci nel carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito l'ha arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito non ha ancora deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania mentre riapre Comiso dopo l'emergenza cenere lavica dell'Etna. I voli al Bellini sono interrotti fino alle 18. L'emergenza ha rovinato il piano vacanze di oltre 100.000 turisti. La GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari per Giuseppe Campagna, l'automobilista 73enne, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese. Accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Calcio all'Inter, ha offerto 30 milioni al Tottenham per l'esterno destro inglese Spence, ma il club londinese chiede 35 milioni di più bonus. I contratti proseguiranno nelle prossime ore, c'è fiducia però di arrivare alla chiusura. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
7: Ricalcolo percorso.
6: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
7: Destinazione raggiunta. Innovazione.
6: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
8: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
9: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
10: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
11: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
10: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: No, beh, qui siamo a livelli di follia, eh. Durante i concerti di Bruno Mars allo stadio Wembley di Londra a fine luglio sono stati messi in vendita i biglietti no view, audio only, cioè ascolti soltanto, capito? Al prezzo di circa 60-70 euro. Insomma, questi posti non offrono alcuna visuale del palco, quindi altro che vista laterale oppure maxi schermi, no, permettendo soltanto l'ascolto dal vivo. Vuoi mettere, ma lo stai fuori, scusa, stai fuori dallo stadio, senti comunque ciò che succede all'interno. Siete pazzi, siete proprio pazzi, assolutamente. Audio only, questa è la novità del live, appunto. Ma insomma, per quanto riguarda Bruno Mars, è successo a Londra, vabbè, insomma, non, anche no. Continuiamo così insieme a Madame.
1: I love Radio City dalla Orni di Garbagna. Ciao, siete magnifici. Ciao ciao.

0: E questa è la nuova canzone di Madame su Radio City Estate, questa Mamma non mamma. Diamo il buongiorno a Marco, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Ciao,
1: tutti, ciao. Buongiorno. Ai. Questo caldo senza tregua.
0: Ovunque.
1: Un abbraccio okay. A tutti voi e sì. Anche a te carissimo.
0: Ciao Marco, grazie. Allora lo geolocalizziamo, il nostro amico è a Sestri Levante, ma tra qualche giorno viene su da noi, dalle nostre parti in campagna. Chiuso la macchina, caricato tutto, a posto. Storia di vita vissuta, no? Un grande abbraccio al nostro caro amico di Radio City. Grazie Marco, buonissima giornata a te. Lui spera in un po' di pioggia, effettivamente si sta oscurando il cielo in Liguria e soprattutto nella zona del Levante. Saluto e abbraccio anche il nostro grande Fabio. Buon lavoro, buon pomeriggio. Hey, hey.

0: Secondo me questa è Elisabeth. Ciao Elisabeth, grazie Sonia, un abbraccio a voi ragazzi. Buongiorno Fabio, eccolo qua.
1: Buongiorno. Fa un caldo bestia. Oggi non se ne può più. Comunque va bene, dai, aspettiamo l'eclissi, che non vedo l'ora veramente di riuscire a vederla, di farla vedere anche ai bambini, magari appunto col vetrino della maschera del sedatore.
0: Attenzione.
1: A quanto pare dicono che nella parte del Piemonte, appunto così, nel Cuneese, sarà coperta per il 94%, ho letto, assolutamente. Cioè, quindi, boh, speriamo che sia una cosa bella anche per i bambini. Ciao tesorissimo, un saluto a tutta la community.
0: Grazie.
1: Che se ne può stare tranquilla a bagno, magari proprio al parco acquatico a Vagello. E ci sentiamo domani. Ciao tesoro.
0: Ciao Fabio. Allora, posizione privilegiata. Intanto Nord Italia, sì, è meglio, no? Alla visuale per quanto riguarda l'eclissi, sempre con molta attenzione. Le raccomandazioni le abbiamo già fatte dette in tutti i modi. E beh, insomma, Valiano Alpi addirittura 94%. Quindi bella cosa, dai, che è un bello spettacolo. Sicuramente questa sera al tramonto, quindi sole basso all'orizzonte. Un abbraccio grande a voi. Katy Perry, Watch It Burn. For

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.

Radio City con la voce di John Newman. Questa è la sua Love Me Again, questo fresco fresco pomeriggio con la nostra musica, dai. Tornano le Cat's Eye, come dire occhi di gatto. Questa è la nuova canzone Animal.

Grande Benson Boone con noi su Radio City, Mystical Magical. E allora giustamente Fabio dice le zanzare malefiche, maledette zanzare, animali inutili. E vallo a dire ai pipistrelli e agli uccellini che si rimangiano, dovrebbero però pensare a noi e mangiarsele tutte, invece insomma qualcosa rimane nell'aria, no? E molti pungono sempre. Allora parliamo dell'acqua di San Lorenzo, rituale di abbondanza, e si fa una sera tra il 10 e il 13 agosto. Quindi cosa si deve fare? Mettere un po' di riso. E torna il fil rouge di oggi, abbiamo già parlato del riso in una calza messa in freezer, no? Per avere un cuscinetto refrigerante. Allora, in questo caso, mettere un po' di riso crudo dentro un bicchiere oppure una ciotola, riempire con acqua, un po' come i soliti rituali di fine giugno, no? Quindi lasciare una notte fuori sotto le stelle, al mattino usare l'acqua per cospargere l'ingresso di casa. Tutto attaccaticcio, che bello. Allora, questo gesto è un invito praticamente a denaro, prosperità, ad entrare nella nostra casa, ecco, quindi sempre di buon auspicio, sempre quello, chi ha espresso un desiderio in terra, acqua e chicchi di riso in giardino oppure in un vaso, mentre chi ha praticato la versione per la prosperità usa l'acqua vicino all'ingresso di casa, come detto, e distribuisce il riso tra le piante. Quindi se volete provare anche questo, c'è ancora tempo, si può fare ancora fino a domani, per cui un altro rito, queste cose, appunto questi rituali, tradizioni contadine che ci piacciono sempre un sacco, mi mancava sinceramente, però è una cosa carina, dai, se volete provate.

0: Jazz.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
0: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
0: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Amici, buona estate, buone vacanze. Tanti hanno la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio pronta. E beh, pronti per le partenze anche di Ferragosto, naturalmente, e buon lavoro, ovviamente, perché c'è chi lavora. E allora, buon pomeriggio, abbiamo riascoltato un successo di Seven Other 54 Ultra con Tall to You. Allora, saluta, abbraccio Carla, un bacione, salutiamo anche tutti i parrucchieri, parrucchiere. Ogni tanto ci vuole, un piacere, no? Ciao Carla, grazie. Abbiamo parlato prima di zanzare, adesso vi parlo delle meduse. Oh, che bello! Ma tante, ma proprio tante. No, in questo caso non sono un grosso problema per i bagnanti, ma sapete cosa hanno fatto? Allora, maxi afflusso di meduse, sarà anche un po' il caldo, anche quello contribuisce. Allora, hanno bloccato i reattori della principale centrale nucleare francese. Oh, ragazzi, non scherziamo, eh. Gli esemplari hanno ostruito le pompe utilizzate per il raffreddamento di 3 unità. E quindi stacca un attimo la spina, che ci pensiamo un attimo, spegni tutto. Un mare di meduse addirittura hanno fatto questo, per cui insomma un attimo di stop per rivedere un po' la situazione, perché c'è veramente un'invasione, un maxi afflusso, uno sciame di meduse che hanno ostruito il tutto, quindi è una roba seria, veramente, non soltanto

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, la canzone di Mick su Radio City. Siamo quasi in chiusura, vicini alle 15. C'è anche lui, Fulminacci. Lo ritroviamo, l'ultimo singolo, Maledetto Me.

Benedetto me, canta Fulminacci. Ma Marco, dai. Allora, sono andato a fare due passi, dice, forse non è l'ora più giusta, più adatta. Sono un po' stanchino, direi. Se un po' più tardi è meglio, dai. Dal passato, i Queen.

0: E allora qua chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Dicevo poco fa che effettivamente questa non è l'ora più adatta proprio per fare una bella camminata, una passeggiata a salutare. C'è Marco che sta vedendo già l'eclissi, anche se non c'è ancora, un po' più tardi. Grazie a tutti, un abbraccio, baci da parte di Paola, ci risentiamo domani, vi aspetto alle 12, intanto tra poco Radio City Estate, poi dalle 16 ci sarà Valeria. Baci a voi, sono le 15:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo. È uscito di casa da solo ed è stato ritrovato a girovagare spaesato nel centro del paese, e quanto accaduto nel comune di San Benedetto Po in provincia di Mantova ad un bimbo di 4 anni salvato dopo una segnalazione dalle autorità locali e riconsegnato alla famiglia. Questa vicenda segue quella simile avvenuta nel catanese nei giorni scorsi, protagonista questa volta un piccolo di 3 anni. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerra anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio e disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Siamo allo sport, il nuoto, buona mattinata per l'Italia, agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzette e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
5: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Radio City. Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Feel the heat, feel the hip.
8: I successi

0: Tuffati in Radio City Estate, la colonna sonora della tua estate. Radio City.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
12: Radio City Estate.
13: Le summer hits di oggi.
12: Di ieri e di oggi.
13: Tuffati in Radio City Estate.
14: Radio City Estate.
12: 2015.

0: stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
13: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
14: Di ieri e di oggi.
13: Le Summer Hits di oggi.
14: Tuffati in Radio City estate. Radio.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: a Silvano Dorba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro nel Crotonese. Ad ucciderlo un 28enne del posto che si è presentato nella sua casa in centro e gli ha sparato quando aperto. Il movente sarebbe sentimentale. Tram derailleggiato a Milano che causò due vittime. Per i medici della difesa l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerge dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tramviere, indagato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Cresce la preoccupazione nella Biellese, dove da 9 giorni è attivo un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle e il rifugio Monte Barone è stato circondato dalle fiamme. La struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 ettari di bosco interessati. L'appuntamento è di quelli davvero storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento che nelle regioni di nord-ovest sfiorerà il 95%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto a partire dalle 19:30 circa e a seconda della posizione il massimo della copertura potrebbe avvenire persino dopo il tramonto. Ed è tutto, a più tardi.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spalta, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Io imbianco la casa.
7: E io vernicio la staccionata.
8: Io preparo la salsa di pomodori.
9: E io la marmellata di pesche.
10: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
11: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
12: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
13: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Era Ed Sheeran con Sapphire, dal 2025 ci ha accompagnato per l'estate di quell'anno. Anche in rotazione, ovviamente, durante quest'estate ci sono anche i Pinguini con Sorry Scusa, Lo Siento, iniziano le nostre tre ore.
1: Ciao, sono Giuditta da Lerma, I Love Radio City.

Sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini alle 16:12 minuti. Tra l'altro, quando dici mi ricordi una, mi ricordi due. E io è questa parte che non capisco perché è Dua Lipa, non so, vabbè, comunque iniziano le nostre tre orette insieme con me, Valeria Ferrari, fino alle 19. Parliamo adesso delle eclissi di questa sera. Ci sono un po' delle piccole accortezze da mantenere anche perché questa sera i cieli europei ci regalano uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno, cioè l'eclissi di questa sera, perché ci sarà l'eclissi parziale al tramonto che vedremo la Luna coprire oltre il 90% del disco solare. Però c'è un però, bisogna essere veramente preparati. Vi preparo io, facciamo un po' una lezione. C'è Peggy Gou, Aira Star, la nuova, si intitola Woman.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, salvo per un po' più di instabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore, in parziale sconfinamento sul Cunese. Domani il tempo sarà per lo più soleggiato, aumenterà sempre l'instabilità sul Cunese tra pomeriggio e sera e un po' più di variabilità sui rilievi del Piemonte e della Liguria, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime roventi con calde afa ancora molto intensi e ventilazione debole con mar ligure calmo. Dettagli su Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
11: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
12: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
13: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Giovanotti con Alfa, buon vento, e ce ne fosse almeno un filo, no, niente. La novità di Olivia Dean, Baby Steps, facciamo dei piccoli passi proprio verso la novità.

Olivia Dean con Baby Steps. Alle 16:29 minuti noi, proprio come il titolo A Piccoli Passi, ci dirigiamo verso l'eclissi proprio di questa sera. Sarà un'eclissi parziale che però insomma ci darà modo di assistere a uno degli spettacoli astronomici più belli di tutto quest'anno, ma ci sono dei piccoli accorgimenti di cui vi parlavo, il come e il quando, cioè quando inizierà poco prima delle 19:30, anche se il massimo osservabile sarà indicativamente tra le 20 e le 20:20. Se c'è qualcuno che ci ascolta dal centro e dal sud, mi raccomando, il sole tramonterà prima del massimo geometrico, quindi bisogna iniziare a guardare da subito, entro le 19:30. Anche il dove, perché il sole sarà molto basso, quindi bisogna avere ed essere sicuri di avere la visuale completamente sgombra, quindi davanti non bisogna avere palazzi, colline, insomma rischiano un po' di nasconderci lo spettacolo, quindi posto ideale che sia una spiaggia, magari, beati voi, oppure delle alture o degli spazi aperti. Mi raccomando, bisogna posizionarsi entro le 19:15. Ma anche per la vista, ci sono degli accorgimenti, perché non è una cosa che, insomma, si può guardare così ad occhi nudi o con dei semplici occhiali da sole. Ve ne parlo tra pochissimo. Prima facciamo un saltino indietro, lo facciamo nel 2013. C'è Vasco Rossi con L'uomo più semplice alle 16:31 minuti qui su Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Immagina un Ferragosto diverso.

0: adesso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovada e del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026, un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
3: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Io vi sto dando qualche consiglio proprio per stasera e l'eclissi parziale, di come guardarla, come riuscire a godersela anche ovviamente in sicurezza, perché la sicurezza prima di tutto. Ad esempio, proprio dall'articolo di Focus dice: no occhiali da sole tradizionali, radiografie, cidiometri affumicati, sì solo ad occhialini conformi alla norma ISO 123-12-2. Per chi non avesse i visori, ad esempio, si può fare, così è una tip, un piccolo foro su un cartoncino che proietta la luce del sole su un foglio. O se no, così, se non avete voglia, neanche sbatti, di fare questa cosa del cartoncino, si può vedere, si possono osservare le ombre a forma di falce create proprio dalle foglie degli alberi sul terreno. Questo potrebbe essere un consiglio più che valido. Se no, anche Marco al 333-4635-873 ci ha mandato la foto della sua maschera da saldatore. Ecco, anche quella potrebbe essere un'alternativa validissima. Nel frattempo, 2020, The Weeknd con Save Your Tears. Yeah.

Alba Houdini, un po' come il sole questa sera che scompare proprio, stiamo parlando della semi-eclisse. Nel frattempo anche Somber con My Body Isn't Ready.

Era Somber con My Body Isn't Ready. I Communards ora dal 1986 per il nostro City Story Don't Leave Me This Way.

0: 86 Commune Arts con Don't Leave Me This Way va a chiudere questa nostra prima ora insieme. Ne abbiamo ancora due tra pochissimo, l'informazione a cura della redazione e poi subito dopo altre chiacchiere e racconti e ovviamente tutta la musica di Radio City. Abbiamo raggiunto le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Da Berlino monito all'Italia, siamo sorpresi dall'agitazione, le espulsioni dei migranti si faranno. Eravamo d'accordo sul destino dei dublinanti dopo l'entrata in vigore del patto, afferma la portavoce del Ministero dell'Interno. Medio Oriente, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump parlando con i giornalisti. Intanto a Gaza i limiti che le autorità israeliane continuano a imporre sull'ingresso di olio motore e pezzi di ricambio mettono a rischio la vita di migliaia di persone, secondo Medici Senza Frontiere. La GIP della Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Cuassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito l'8 agosto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese ferendone 4. Accolta dunque la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spintime a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltate all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Ed è tutto. A più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
6: In offerta passa pomodori, barattoli e attrezzi per la creazione di marmellate e salse.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo. Destinazione, direi, Radio City raggiunta. Le 17:09 minuti, benvenuti se vi siete collegati solo ora. Con me, Valeria Ferrari, fino alle 19. C'è anche Marco Mengoni.
1: Ciao, sono Ro da Ronco. I love Radio City.

Marco Mengoni con Io ti aspetto alle 17:13 minuti, vi aspetto anche io qui su Radio City. Stiamo parlando, anzi parliamo di un'iniziativa veramente molto bella per chi vuole scappare in questi mesi estivi e trasferirsi in Grecia, quindi mare, tutto perfetto. Cosa mancano? Ci sono i gattini che vi aspettano, perché proprio su quest'isola Siros basta mandare una candidatura e diventi automaticamente un volontario per accudire i gatti.

di randaggi, tra l'altro con vitto e alloggio gratuiti per chi vuole dedicarsi, non so, alla cura, no, e al benessere dei gatti abbandonati proprio del luogo, con 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con un giorno libero, proprio per andare alla scoperta delle bellezze del posto, ma in realtà lo puoi fare anche quando, insomma, finisci il turno, con candidature che tra l'altro si apriranno a brevissimo, a settembre 2026, poi per l'anno 2027, il tutto organizzato da questa ONG che appunto è in prima linea nella tutela degli animali e delle isole Cicladi. Direi che ne parliamo perché potrebbe interessare a molte persone. Nel frattempo, ultimo singolo di Bruno Mars, On My Soul.

Erano Sia e Kendrick Lamar dal 2016 con The Greatest. Qui su Radio City noi stiamo parlando di modi per scappare durante l'estate. C'è un'iniziativa perfetta in Grecia, Cirrus, dove se vuoi diventi un volontario proprio per accudire i gatti randagi con vitto e alloggio gratuiti, tra l'altro 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, giorno libero, però alla fine quando finisci di fare tutti i servizi per i gatti hai anche la giornata libera. Tra l'altro candidature che si apriranno a brevissimo, cioè a settembre 2026 per questa ONG che si chiama Cirrus Cats, se la volete trovare. Però bisogna aver compiuto 18 anni di età e buona conoscenza dell'inglese chiaramente per poter comunicare con il team. Ci sono dei vantaggi, come dicevamo, alloggio incluso, colazione, camera privata, una parte della casa è condivisa con altri volontari, però ci sono anche dei compiti, giustamente dare il cibo e cambiare l'acqua ai gatti e lì va benissimo, poi pulire le sabbiere, disinfettare le gabbie e mantenere pulite le aree comuni del rifugio. Bisogna dare le medicine anche agli animali che ne hanno bisogno, sempre sotto supervisione del team, e chiaramente passare del tempo con loro, quindi giocando, facendogli le coccole. Sapete che c'è? Una candidatura, poi facciamo Radio City da Cirrus, potrebbe essere un'alternativa. C'è anche J-Ax con la sua dell'estate. 1, 2, go!

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolotti. Salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
6: Luci, freni,
7: a posto.
6: Motore, pneumatici, gas di scarico,
7: tutto a posto, alla prossima revisione.
8: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.

Una di quelle canzoni che ci ricorda l'estate, esattamente quella del 2015 a Visi con The Nights. 17:31 minuti, novità, c'è Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: 1994, Corona con The Rhythm of the Night va a chiudere questa nostra compilation. Anche Damiano David, Tylen e Rogers hanno aperto con Talk to Me. Subito dopo c'era Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the years. Per te, che li hai vissuti. In touch with the ground. Che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
12: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
11: Davvero comodo!
13: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
14: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Lady Gaga con Runway. 17:52 minuti, quasi passerella verso il nostro appuntamento con il City Story. Roseville è in prima con Click Boom. Non

Roseville Lane era Click Boom dal 2024 alle 17:56 minuti qui su Radio City. Buon mercoledì, quindi anche buon giro di boa della settimana, sempre più verso il weekend. C'è anche Anna, White Girl Wasted.

0: La carica di quasi fine giornata. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Era il 1986. Chiude questa nostra seconda ora insieme, ma ne abbiamo un'altra tra pochissimo. L'informazione, la redazione. Subito però sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz nonostante il presidente americano Trump continui a ribadire «abbiamo noi il controllo totale». Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione della cessate e il fuoco. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. Oltre 300 i morti, ma ci sono migliaia di dispersi. Tra le vittime anche Juan Alberto Barrios, un famoso ex giocatore della nazionale colombiana di pallacanestro. Picchiato a sangue per un ingresso in discoteca è la dinamica accertata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno inchiodato Domenico Orsino, 22 anni, e il fratello Umberto, di 24. I due sono accusati di omicidio aggravato per quanto accaduto al bodyguard Antonio Perrotta, 34 anni, che lavorava in una discoteca di San Gineto nei pressi di Cosenza. Trama deragliato a Milano che causò 2 vittime. Per i medici della difesa, l'autista svenne, per cui non ha responsabilità, così come l'ATM, l'azienda dei trasporti. E quanto emerso dalla relazione medico-legale svolta dai consulenti della difesa del tranviere, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Calciomercato, Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, e fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dalla Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Io imbianco la casa.
6: E io vernicio la staccionata.
5: Io preparo la salsa di pomodori.
6: E io la marmellata di pesche.
5: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi 2 volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
7: Speciale prestagionale riscaldamento. Legna e pellet con prezzi imbattibili su prodotti di marca e italiani.
8: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
9: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
8: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Era Shawn Mendes con Treat You Better alle 18:09, ritornata anche nel mio orario, si ritorna alle origini ancora per questa settimana tra le 16 e le 19. C'è Madame con Mama Non Mama.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme, per sempre I Love Radio City.

Madame Mamma Non Mamma, ritornata protagonista dopo una pausa di qualche tempo appunto sulla scena musicale, ed era ritornata sul palco proprio con Marra per poi uscire con il suo ultimo album in studio che è Disincanto, con questa canzone invece staccata appunto dall'album, e sta affrontando, è un po' in giro per l'Italia con il suo Madame Tour estate 2026, con questa serie di concerti che insomma porterà sui palchi principali dei festival italiani, poi per finire verso settembre appunto. Nel frattempo gli Shepherd con Geronimo dal 2014 qui su Radio City.

La voce è quella di Sienna Spyro, Material Lover. La radio, ovviamente, Radio City. 18 e 19 minuti, direi che è l'orario perfetto per tirare fuori il braccio dal finestrino, alzare il volume, perché dal 1997 c'è Will Smith con Gary Jiggy With It.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo con la 4. Milano-Brescia, veicolo fermo in avaria, svincolo Brescia-Ovest. Sulla 7, Milano-Genova, veicolo in avaria tra svincolo Busalla e svincolo Genova-Bolzaneto in direzione di Genova. Sulla 10, Genova-Ventimiglia, materiali dispersi a svincolo Orco-Feglino in direzione Ventimiglia. Passiamo alla 12, Genova-Rosignano, perdita di carico tra svincolo Rosignano Marittimo e svincolo Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sulla 15, Parma-La Spezia, veicolo in avaria, svincolo Pontremoli in direzione sempre di La Spezia. Ci spostiamo sulla A21, Torino-Brescia, materiali dispersi a svincolo Castelvetro in direzione di Brescia. Chiudiamo ora con la A26 Genova-Gravellona-Toce, veicolo fermo tra svincolo Masone e svincolo Vada in direzione di Gravellona-Toce. È tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centauro. E ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
4: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
11: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
1: 18 e 26 minuti qui su Radio City, metà della nostra terza ora insieme è quella di Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, la novità, Girl Next Door.
12: Novità.
13: Let's go. Sounds good. Real good.

2022 Rakaima con Learn to Say No. Effettivamente è un buon consiglio, imparare a dire di no potrebbe servire, così sai, una volta ogni tanto. 18:33 minuti, tra l'altro manca un'oretta all'eclissi di questa sera, non so se siete tutti pronti con gli occhialetti apposta, mi raccomando, se insomma li avete acquistati, non vanno bene gli occhiali da sole normali, quelli classici, lo hanno scritto proprio insomma come forma di protezione, anche perché bisogna esserne muniti, potrebbe essere insomma un po' pericoloso guardarla senza gli occhiali appositi. Però c'è chi invece ha mandato anche la foto della maschera, quella per saldare. C'è anche Mamarrone, Fabri Fibra e Antidroga.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kovac. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
9: Della Casa a Gavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Cabana alle 18:47 minuti è una di quelle canzoni che ci fa vivere l'estate al 100% e ai 360 gradi. 333-4635-873 anche per raccontarci dove siete in vacanza e anche per portarci con voi, perché potete scaricare l'app gratuitamente dal vostro store del cellulare e portarci ovunque voi andiate o vogliate. C'è anche Mai Smith, Naya Loran e Drive Safe.

Era Madonna con Dance Eteria, 18 e 56 minuti. Subito un City Story Man at Work dal 1982. Questa è Down Under.

0: 1982 Men at Work con Down Under qui su Radio City va a chiudere queste nostre tre orette insieme. Ci risentiamo domani però, sempre tra le 16 e le 19. Adesso vi lascio al Radio City Estate con tutti i grandi successi di ieri e di oggi e poi subito dopo il non stop dalle 20 fino alle 8 di domani mattina. Abbiamo raggiunto le 18.59, tra pochissimo le 19.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitolo ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitolo. Medio Oriente, resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Trump continua a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Wright, attraverso lo stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Intanto Teheran fa sapere non ci sono stati negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'estensione del cessate il fuoco. Missili antinave, droni aerei a propulsione a reazione e droni navali ucraini hanno colpito la base russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Operazione unica, ha detto il presidente Zelensky, contro l'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero. Mosca riferisce invece di 2 morti, tra cui un bimbo di 8 anni e 12 feriti negli attacchi che hanno interessato diverse località della regione di Krasnodar. Dall'8 all'11 agosto, per l'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Quelli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Lo stop dei voli deciso questa mattina è stato prolungato fino a domani alle 16. Intanto un'avaria elettrica alla torre di controllo sta bloccando l'aeroporto di Barcellona e il Prat. Ed è tutto. A più tardi.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
8: Io imbianco la casa.
9: E io vernicio la staccionata.
10: Io preparo la salsa di pomodori.
11: E io la marmellata di pesche.
12: La gara al risparmio quest'estate parte dal briccone, dal Brick Home. Risparmi due volte perché fai da te e perché siamo un fai da te. Brick Home, strada Canelli, a Nizza Monferrato.
13: Super offerta vernici e attrezzi per verniciare, per dare nuovo colore alle pareti di casa.
14: Radio City. Accendi il tuo mondo.
15: Per tutta l'estate su Radio City c'è
16: Radio City Estate.
17: Feel the heat, feel the hit.
15: I successi

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio City.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: C'è l'imprevalenza sereni nelle prossime ore tra Piemonte e Liguria, salvo per un po' più di instabilità sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore, in parziale sconfinamento sul Cunese. Domani il tempo sarà per lo più soleggiato, aumenterà sempre l'instabilità sul Cunese tra pomeriggio e sera e un po' più di variabilità sui rilievi del Piemonte e della Liguria, ma con il basso rischio di precipitazioni significative. Temperature massime roventi con calde afa ancora molto intensi e ventilazione debole con mar ligure calmo. Dettagli su Trebimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Trovi BYD da Alessandria Auto nelle sedi di Spinetta Marengo e Asti.
10: Luci, freni,
11: a posto.
10: Motore, pneumatici, gas di scarico?
11: Tutto a posto. Alla prossima revisione.
12: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
13: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
14: Per tutta l'estate su Radio City c'è
15: Radio City Estate.
16: Non stop, non stop.
15: Portaci ovunque con te.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: immagina un Ferragosto diverso, aspettando il sole che sorge tra le vigne del Monferrato. Il 15 agosto l'Enoteca regionale di Ovade del Monferrato ti invita a Buongiorno Dolcetto 2026. Un'esperienza di emozioni e musica tra le vigne. Si parte a piedi alle 4:30 del mattino dal cimitero di Rocca Grimalda insieme ai CAI di Ovada. Alle 5:30 la magia del concerto all'alba con i Torgada nella splendida tenuta cannona di Carpeneto. E a seguire brindisi con i vini del nostro territorio, l'Ovada DOCG e una ricca colazione insieme. La partecipazione è gratuita e si può arrivare anche con i propri mezzi. Info su enotecaregionaleovada.com. Buongiorno Dolcetto rientra nella rassegna Sconfinamenti 2026, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
1: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona

0: sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
1: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
2: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City.

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi,
1: di ieri e di oggi.
3: Tuffati in Radio City Estate.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Lo avrebbe fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia. Il ministro dell'interno marocchino ha annunciato l'arresto di un gruppo di persone sospettate di aver incitato a un nuovo arrivo in massa a Ceuta il 15 agosto. La Danimarca intanto si è detta pronta a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. In occasione dell'anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto la mattina del 12 agosto del 1944, in cui persero la vita 560 persone, in gran parte donne, anziani e bambini, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio in ricordo della strage. La volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Bisogna respingere violenza, odio, disprezzo per il pluralismo e l'identità delle persone. Investire SGR, la società proprietaria dell'edificio sede di Spin Time di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, darà un contributo di 500.000 euro al comune per aiutarlo a risolvere l'emergenza abitativa degli ex occupanti rimasti senza casa dopo l'incendio che ha colpito lo stabile il 29 luglio. Gli europei di nuoto di Parigi, grandissima prova dell'azzurro Thomas Ceccon, che con il nuovo record italiano chiude sul gradino più basso del podio dopo essere stato per tre basche alle spalle dell'ungherese Orakos, argento all'ultimo per Siskos. Altra medaglia per l'Italia con Benedetta Pilato nei 100 metri rana, che conquista il bronzo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
4: Luci, freni,
5: a posto.
4: Motore, pneumatici, gas di scarico,
5: tutto a posto. Alla prossima revisione.
6: La revisione è una questione di sicurezza. Nel nuovo centro Decra di Covemi, concessionarie Iveco e Fiat Professional. Da oggi, oltre al tuo veicolo da lavoro, potrai portare anche la tua auto. Controlla la scadenza sul libretto di circolazione e contattaci. Da noi, zero difetti inventati, zero riparazioni inutili, zero sgradite sorprese. Garantito. Covemi, Viale dell'Industria 50, zona D3, Alessandria, 0131 24 23 27. Prenota online su covemi.it.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SASAutogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City.
2: Non stop.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino.

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.